Manjustia tota mancayecta chukachanin nel rikajoj papuakpil azteca nakulkijuak rijebel yaruto chukayarubun katampe papuakpil azteca.